Due serate un'icona, Gianni Nannina a Berlino, il 19 settembre, Gianni Nannina terrà il suo unico concerto in tutta Europa. Già la sera prima festeggiamo la sua musica

0: esagerato un'icona, Gianni Nannini a Berlino. Il 19 settembre Gianni Nannini terrà il suo unico concerto in tutta Europa. Già la sera prima festeggiamo la sua musica in cui speciale musicale di 2 ore. Tutti i successi, tutte le storie, venerdì 18 settembre, ore 20.
1: Alles klar, oder? Gianni Nannini, großes Musikspezial am Vorabend ihres Konzertes bei uns in der Waldbühne. Morgen ab 20 Uhr.
2: Moderiert von Tim Koschwitz, RBB 888. Deine Hits, dein Berlin.